ancora tu sei giovane. Tu sei guaglione che ti mi sancava, io che ballo, che buona che sti lacrime.